0: Non è così Monte. Tutti Monte?
1: Ci sono fast talking to anyone from the bedroom, it's also the cat has.
0: Okay, sir, and disregard Helms.
1: Oh, thanks, sir.